0: entrato adesso.
1: Benvenuti a sti frasciugli.
2: Basta! Questo tavolo non può cominciare.
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti, pezzenti, maleducati!

Sapete già i due in giro, mi stanno prendendo in giro voi, sono i due i soldi!

Magna. Voi, io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.